e alla senina l'avevo. Chissà marcio pa' casa, sta nel bagno vomitando. Perché è stato che da serlo, viva un poco tu ruleta. Non ha secondo te gente, y era la madre de la fiesta. No se fue en carroza, le invitamos todo al taxi. Porque todo lo gastó en matuca y en alcohol. Pero